0: adesso da solo. Sempre lungo ti mia zagna, piscia una malanga ma ultima. Ma uscia usci vuoi anch'io. E vado in piezo mi antica. E senza nana nao vado mi antica. Axioni che le ho pila. Adesso da solo.
1: Baby, see my zombie like that. When I'm about to kiss, I'm gonna cry. I'm gonna get my boots, I'm gonna wear.